Seti zero nonandi nefu. Wadatena katreventi nefu. Karanti te satranti zero wite. Tena pare unasuka. Katreventi katre. Sebutansisi sa katreventi tweeti. Taranti